Ah, questo è il People Change che sono. Ascuratito, sfines, dito, sfines, dito, sfines. Ascuratito, sfines, dito, sfines, dito, sfines. Ascuratito. Then people ask why the crime and a raise. But anyways.